0: Paradise 90,3. Ασταμάτητα.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla, stai...